tiri kutendere chiripo pachirongwa chino chevanhu iti yavantu. In the rumba mix, Kat Jivara, Kat Faitma.

0: Auga spinta loro macho.
1: I'm a boy. I'm a serina. Diva chakai. Nuovi zelani. I'm a boy.
2: Si chiama
1: Nick. I'm a serina. Diva chakai.
2: Si chelele si può.